0: tua hai rumah dek betuan, tua hai Nogori FM dek pendonga mari sokongan. Terima kasih nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce.
2: Dengan Nogori FM di mana jua.